0: Questa è Radio Dora.
1: Vanno via e non tornano più.

0: State ascoltando Radio Dora Marcord, il grande revival musicale degli anni più belli.
1: Celebration! Celebration!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio Do.

0: bella la giornata.
1: Vabbè, andrò meglio domani.
0: Buonanotte ragazzi.
1: Buonanotte.

ora di sosta mi prendo un panino con acqua rossiccia che chiamano vino, ma a casa la sera è pronto il gran pasto con carne gelata e del pesce già guasto. Ma che bella giornata!

0: Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

0: Radio Dora.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, secco.

io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. Spara. E pensare

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al mattino in Valpadana, al pomeriggio sera sulle Alpi orientali con qualche piovasco in arrivo. Temperature in aumento, massime tra 27 e 33 gradi. Al centro lieve variabilità con annuvolamenti più diffusi in Appennino, con isolati fenomeni, e la sera sulle Adriatiche. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al sud sole prevalente su Ioniche e isole maggiore, qualche annullamento in più altrove ma senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 38 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Ecco la

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è sempre

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:02. Profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac. Aperti tutto il mese di agosto. Totac.

Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. 3 ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche in

0: Situazione meteorologica. Un'area depressionaria centrata tra il Mar del Nord e la Scandinavia convoglierà masse d'aria umida e instabile verso le regioni alpine, influenzando il tempo per alcuni giorni. La nuova circolazione, caratterizzata da correnti umide tra ovest e sud-ovest, porrà fine alla prolungata fase canicolare di questa estate e attiverà condizioni favorevoli al passaggio di rovesci e temporali, comunque più frequenti ed estesi sul nord del Piemonte. Le temperature torneranno al di sotto dei 30 gradi in pianura. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino soleggiato tra velature e banchi nuvolosi, maggiore nuvolosità inizialmente tra Langhe, Astigiano e Alessandrino. In giornata abbastanza soleggiato con cielo poco parzialmente nuvoloso e addensamenti sulle zone montane. Nel pomeriggio locali rovesci o temporali sulle zone montane piemontesi e della Valle d'Aosta orientale. In serata rovesci e temporali fino in pianura su Cuneese, Torinese, Astigiano e isolatamente sul nord del Piemonte. Quota neve sui 3.300-3.400 metri. Temperature minime in calo sui 12-16 gradi, massime in lieve aumento sui 22-26 gradi. Per la giornata di domani, cielo irregolarmente nuvoloso variabile, maggiori schiarite al mattino lungo le vallate alpine e poi annuvolamenti più compatti con cielo a tratti nuvoloso. Precipitazioni nella notte con rovesci e temporali che tenderanno a portarsi sul nord del Piemonte e saranno in diradamento altrove. Pause asciutte in mattinata o rovesci a tratti tra Novarese e Verbano. In giornata nuovi rovesci e temporali in accentuazione lungo le vallate alpine e tendenti a portarsi in pianura, specie a nord del Po. Quota neve sui 3.700 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 13-17 gradi, massima in lieve calo sui 20-24 gradi.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 39 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Sestriere, il 22 e 23 agosto, Coppa Italiana Down Hill sulla pista Down Tower. Domenica 23 agosto, Venaria Sestriere, trofeo dello scalatore, gara ciclistica juniores. Al Forte di Exil, mercoledì 26 agosto, pedalando tra le storie, teatro a pedali. Per informazioni dettagliate www.forteexiles.it. A Susa, al Museo Civico Castello di Adelaide, tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30, risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto, mostra fotografica di Federico Milesi, Paesaggi del Tempo. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 351-3078-654. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 30 agosto mostra di disegno Le Bacheche, cosa racconta un ritratto di Anna Gioberto. L'ingresso è libero, per informazioni dettagliate contattare il numero 011 43 21015. A Venaus, sabato 22 agosto alla sera, cena sotto le stelle nel centro di Venaus. Informazioni dettagliate al numero 347 7808 631. A Giaveno, sabato 22 agosto la Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Il Valsusa Film Fest e Borgate dal Vivo presentano Al Forte di Exil per sabato 22 agosto alle ore 21 proiezione di Fuga in Francia di Mario Soldati. Ingresso libero, per ulteriori informazioni www.valsusafilmfest.it. A Ferrara Moncenisio domenica 23 agosto dalle 10 alle 18 mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Festival Libri al Confine, storia, libri e paesaggi di montagna. Per informazioni 0122 653222. I Parchi Alpicozzi presentano fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Romean visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta la prenotazione allo 0122 854720. Ulteriori dettagli su www.parchialpicozzi.it. A Sosa domenica 23 agosto Challenge Stellina. A Cesana Torinese dal 21 al 26 agosto mercatino della Lavanda del Lago dalle 9 in Piazza Vittorio Amedeo. Il 22 e 23 agosto festa alla Cappella degli Alpini, raduno, sfilata e concerto della fanfara Ana Valsusa. Torneo tennis San Sicario Olympic Park. Domenica 23 agosto campionato italiano ABI, Amici Boscaioli d'Italia di triathlon del Boscaiolo. A Sauze Dulx, da giovedì 20 a domenica 23 agosto, Ciocco Sauze Dulx, seconda edizione, in piazza Assietta. Domenica 23 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21, presso piazzale Miramonti. Ad Ulx, Ulx in festa fino al 23 agosto, dalle ore 21 tutte le sere con ingresso gratuito in piazza Masino. Sabato 22 agosto, dalle ore 21 ai Jardin de la Tour, musica dal vivo, concerto con Ulx. Domenica 23 agosto, dalle ore 16 in piazza Garambois, spettacolo di magia per bambini. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, ad Exil, sabato 22 agosto, passeggiata notturna alla canzone di Colombano dalle ore 20 nelle vie del paese. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, sabato 22 agosto a cena con Il Dittatore, Oceania, Odissea. Domenica 23 agosto, Oceania, Il Diavolo Veste Prada 2, Il Delitto del Terzo Piano. Lunedì 24 agosto, Minions and Monsters, Spider-Man, Brand New Day, Fammi il Piacere. Martedì 25 agosto, Fammi il Piacere, Oceania, Michael. Mercoledì 26 agosto, Odissea, The Dog Stars, Le Stelle dopo la Fine. Giovedì 27 agosto, Oceania, Couture, Tony, Diario di un Giovane Cuoco. Venerdì 28 agosto, Agent of Happiness, Il Buddha nella Felicità, Tony, Diario di un Giovane Cuoco, Odissea. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro ULX. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

Mi piacerebbe avere un telefonino che manda messaggini con tantissimi caratteri. Così potrai scriverti ti amo con un milione di o.

0: Sono le 6:59. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Nubifragi, tornado e una quantità inusuale di fulmini si sono abbattuti su Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni, frane, crolli e smottamenti che hanno lasciato interi comuni isolati e hanno costretto ad evacuazioni, circa 400 nella sola Lombardia, che chiederà lo stato di emergenza. Danni anche a strade e ponti, con limitazioni di alcune tratte ferroviarie e la chiusura di un'ora dell'aeroporto di Forlì. A Firenze, una turista di 75 anni è stata ferita ad una spalla da una tegola caduta per il forte vento, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Due morti nei raid russi di stanotte sull'Ucraina, dove ieri le vittime sono state almeno 20, tra cui 16 in un attacco con un drone contro un affollato centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Gli ultimi attacchi russi in Ucraina dimostrano la depravazione assoluta della guerra di Mosca, afferma su X l'alta rappresentante europea Kaya Kallas. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha promesso al presidente ucraino Zelensky un nuovo impegno per trovare una soluzione al conflitto. Terrore a scuola in Svezia. Un 18enne è entrato in un liceo armato di spada, uccidendo una persona e ferendone altre tre, di cui due minorenni in modo grave. I media locali affermano che sui social, poco prima dell'attentato, sarebbe apparsa la foto dell'arma geolocalizzata nel bagno dell'istituto, pubblicata da un profilo TikTok che inneggiava Breivik, responsabile della strage di Utøya. La Turchia emette un mandato d'arresto internazionale contro Netanyahu per il caso Flottiglia. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano. Non possiamo permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha ribadito ieri sera Donald Trump, sottolineando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. È stato travolto da un'auto mentre stava per salire sulla propria vettura parcheggiata lungo la strada sotto gli occhi della moglie e dei due figli. È morto così nel pomeriggio di ieri a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Ranveer Singh, 44 anni, di origine indiana e residente in paese, alla guida del SUV un 49enne marocchino a cui la polizia ha già sequestrato il mezzo e ritirato la patente. Tennis, si ferma ai quarti di finale l'avventura di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Cincinnati, in Ohio. Il 24enne carrarese, numero 15 della classifica ATP, è stato superato per 7-6-7-5 dal 28enne americano Francis Tiafo, 23esimo al mondo. Stasera sul cemento americano cerca la finale Flavio Cobolli, che sfida il francese Arthur Fels. È tutto, a più tardi.
2: Sapori. È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
3: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
2: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

0: Teodora.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al mattino in Valpadana, al pomeriggio sera sulle Alpi orientali con qualche piovasco in arrivo. Temperature in aumento, massime tra 27 e 33 gradi. Al centro lieve variabilità con annuvolamenti più diffusi in Appennino con isolati fenomeni e la sera sulle Adriatiche. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al sud sole prevalente su Ioniche e isole maggiore, qualche annullamento in più altrove ma senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 38 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
6: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
5: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
6: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
5: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa, la moda.

Verrà un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare. Sul mare. Spezzeranno sulle nostre teste

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti

0: In un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Due serate, un solo posto dove essere. Parco Robinson di Almese. Borgate dal vivo chiude in grande stile il 28 e il 29 agosto. Venerdì 28, Pancreas, quasi 40 anni di punk rock italiano, tra ironia, impegno, groove, ska e reggae, in un concerto che è pura energia condivisa con il pubblico. Ad aprire la serata, la potenza dei Bastard Sons of Dioniso. Sabato 29, una sorpresa tutta per voi. Serata a ingresso gratuito. Davide Locatelli vi guida in un viaggio unico tra 88 tasti di pianoforte alla scoperta del rock dagli anni 50 ai giorni nostri. A seguire si canta e si balla con i grandi classici rivisti dai mitici Autobuskers. Zona food con cibo e birra in entrambe le sere. Tutte le info su borgatedalvivo.it e sui canali social di Borgate Dal Vivo. Ti aspettiamo! Non mancare al gran finale! Olé!
2: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
3: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. La

0: Sono le 8:02. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri: falliti i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington ed Ottawa, i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey, sono entrati oggi in vigore. Colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari. Il premier canadese Carney ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli Stati Uniti.
1: Due morti nei raid russi di stanotte sull'Ucraina, dove ieri le vittime sono state almeno 20. Tra cui 16 in un attacco con un drone contro un affollato centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Gli ultimi attacchi russi in Ucraina dimostrano la depravazione assoluta della guerra di Mosca, afferma su X l'alta rappresentante UE Kaya Kallas. Il segretario generale dell'ONU ha promesso al presidente ucraino un nuovo impegno per trovare una soluzione al conflitto.
2: Continua a crescere la tensione tra Israele e Turchia dopo le scintille seguite ai raid israeliani sulla pista e sui depositi di Abu al-Dur, a circa 70 km ad est del confine turco, nella provincia di Idlib in Siria. Dopo che a luglio scorso un tribunale turco ha emesso un mandato d'arresto per Netanyahu per l'aggressione alla flottiglia, ora il governo di Ankara ha annunciato di aver chiesto all'Interpol di inserire il premier israeliano nella lista dei ricercati. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano Netanyahu.
1: La cronaca: quasi 3 anni di distanza dall'incidente ferroviario di Brandizzo che nel 2023 costò la vita a 5 operai, arrivano nuovi avvisi di garanzia per dirigenti RFI. Lo ha riferito ieri sera al TG3, secondo cui gli inquirenti ipotizzano da allora procedure di sicurezza mai cambiate e nessun accorgimento per evitare errori umani come quello che avrebbe portato alla strage nella notte tra il 30 e il 31 agosto del 2023.
2: Italia trafa e piogge, tornano i bollini rossi per il caldo oggi e domani a Bari e Palermo. Allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi abbattutisi al nord che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane.
1: Lo sport: al via oggi il campionato di Serie A di calcio, in campo Inter, Monza e Udinese Como alle 18:30, poi Genoa, Napoli e Parma Cagliari alle 20:45. Per la Formula 1, sprint e qualifiche oggi in Olanda. Nel tennis, ancora dolorante al ginocchio, Sinner salta agli US Open. Coboli stasera cerca la finale a Cincinnati. Nel volley, azzurre ok agli europei contro la Croazia. Oggi sfidano il Montenegro. A Taranto iniziano i giochi del Mediterraneo.
2: È tutto, a più tardi.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
6: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
7: Buon sabato mattina, carissimi amici. 22 di agosto comincia la sveglia.

Buon mattino amici, buon sabato, siamo arrivati al weekend, alla fine di questa settimana volata con la sveglia dalle 8 alle 12 in vostra compagnia. Iniziamo subito con i nostri migliori auguri di buon compleanno e buon onomastico, oggi San Fabrizio e San Filiberto. Proprio oggi 1933, attrice di fama mondiale, nata a Zagabria, è stata uno dei volti più belli del cinema e della televisione italiana. Arrivò in Italia da adolescente, Silva Coscina. Nel 1908 invece, nato nel nord della Francia, è stato un fotografo francese e testimone con le sue immagini dei più disparati angoli del pianeta. Stiamo parlando di Henri Cartier-Bresson. Nel 1862 invece, nato nel nord della Francia, anche lui viene considerato tra i più eccelsi compositori della storia francese, Claude Debussy.

Copriamo l'oroscopo di questo sabato mattina, 22 di agosto. Ariete, hai energia da vendere, ma oggi sarà la strategia a fare la differenza. In amore, una conversazione sincera può riaccendere una complicità che sembrava assopita. Sul lavoro, evita di voler risolvere tutto subito. Toro, una giornata ideale per ritrovare il tuo ritmo e lasciarti alle spalle qualche tensione. In amore cerchi certezze e potresti ricevere una risposta che aspettavi da tempo. Attenzione alle spese impulsive, qualcosa di bello può aspettare. Gemelli, una notizia, un incontro, un messaggio potrebbe cambiare il tono della giornata. La curiosità è il tuo superpotere, ma non dare troppo peso alle parole degli altri. Osserva anche i fatti. In amore, flirt e leggerezza sono favoriti. Cancro, oggi senti tutto più intensamente, ma proprio questa sensibilità ti permette di capire ciò che gli altri non dicono. Una persona potrebbe confidarti qualcosa di importante, concediti un po' di tempo lontano dal rumore. Leone, sei il segno che oggi riesce più facilmente a farsi notare, approfittane ma senza trasformare ogni confronto in una gara. In amore hai un fascino particolare, se qualcuno ti interessa, un piccolo gesto coraggioso potrà aprire una porta. Vergine, hai voglia di mettere ordine dentro e fuori di te, ottima giornata per decidere cosa merita davvero il tuo tempo. In amore smetti di analizzare ogni dettaglio e lasciati sorprendere. Il tempo di una canzone, poi torniamo con l'oroscopo.

0: Proseguiamo con l'oroscopo bilancio. Un equilibrio delicato si ricompone e ti permette di respirare più liberamente. Se hai avuto un malinteso con qualcuno, oggi puoi trovare le parole giuste per superarlo. Serata piacevole con un invito dell'ultimo minuto. Scorpione, non hai bisogno di sapere tutto, ti basta percepire quello che è autentico. Oggi il tuo intuito è particolarmente preciso. In amore però evita giochi di parole, mostrarti vulnerabile potrebbe renderti molto più forte. Sagittario, la giornata ti chiede movimento, una gita, un incontro, semplicemente qualcosa di diverso dalla solita routine. Se sei single potresti conoscere una persona fuori dai tuoi schemi, se sei in coppia condividi un'esperienza nuova. Capricorno, un obiettivo che sembrava lontano comincia a diventare concreto. Non sottovalutare i piccoli progressi, sono proprio quelli che stanno costruendo il risultato finale. In amore meno controllo e più spontaneità. Acquario, una giornata perfetta per rompere una consuetudine e sperimentare qualcosa di nuovo. Potresti avere un'idea insolita che vale la pena annotare. Non è detto che sia subito realizzabile, ma potrebbe diventare importante più avanti. Pesci, stai recuperando entusiasmo dopo un periodo in cui hai dovuto proteggere molto le tue energie. Oggi una persona o una situazione possono restituirti fiducia. Ascolta il cuore, ma prima di prendere una decisione importante, riflettici molto, anche con la testa. Ci fermiamo qui per quanto riguarda l'oroscopo, adesso vi lascio con Muoversi in Piemonte. La sveglia torna più tardi, restate con noi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo quindi che fino alle 16 di oggi sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Viglia.

0: Diana e Pinerolo.
1: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84922.
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
7: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Sono le 8 e 37 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
3: Divani Totac,
2: aperti tutto il mese di agosto.
4: Totac.
5: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.

Riprendiamo la sveglia che vi tiene compagnia fino alle 12 anche in questo sabato mattina 22 di agosto. I nostri contatti, se volete scriverci o messaggiarci per richiedere la vostra canzone, chiamatelo 01 22 640 446 o scrivete al numero WhatsApp 351 851 6633.

E allora saltiamo al 1902, il 22 di agosto viene fondata la Cadillac, nasce a Detroit la Cadillac Automobile Company, destinata a diventare un marchio di gran lusso. Dal 1908 parte della grande famiglia della General Motors. Promotore dell'iniziativa è William H. Murphy, un commerciante di legnami, tra i primi azionisti della Ford Motor Company, che le dà il nome dell'ufficiale francese Antoine de la Motte Cadillac, al quale si deve la fondazione nel 1701 della città di Detroit. Il primo modello, la storica Model A, esce l'anno dopo. Già dai primi prototipi la casa di Detroit si dimostra all'avanguardia sul piano dell'innovazione tecnologica. Infatti questo primo modello è già dotato di illuminazione elettrica. Seguiranno altri primati importanti: la produzione di pezzi in serie interscambiabili tra auto diverse, l'avviamento elettrico, il cambio sincronizzato, il servosterzo a demoltiplicazione variabile. La stagione del lusso inizierà negli anni 50 con la prima Eldorado e a quell'epoca il non plus ultra delle luxury cars, dall'incredibile costo di $7,000 che la equiparerà alla Rolls Royce. Tra i comfort presenti, sedili elettrici e vetri elettrici, oltre all'impianto di climatizzazione.

0: Sono le 9 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gli esteri, l'Iran dichiara che la guerra economica pianificata dagli Stati Uniti contro Teheran violerebbe il diritto internazionale. Banche, aziende e aeroporti che rientrano nella giurisdizione esclusiva di un paese non devono essere costretti da altri stati a rinunciare al commercio lecito con uno stato terzo, ha scritto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha minacciato severe sanzioni contro i paesi che continuano a sostenere l'Iran, mentre Washington cerca di aumentare drasticamente la pressione economica su Teheran. Il tycoon intanto insiste, Hormuz è territorio statunitense.
1: Continua a crescere la tensione tra Israele e Turchia dopo le scintille seguite ai raid israeliani sulla pista e sui depositi di Abu al-Dur, a circa 70 km a est del confine turco nella provincia di Idlib in Siria, dopo che a luglio scorso un tribunale turco ha emesso un mandato d'arresto per Netanyahu per l'aggressione alla flottiglia. Ora il governo di Ankara ha annunciato di aver chiesto all'Interpol di inserire il premier israeliano nella lista dei ricercati. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano Netanyahu.
2: Conflitto Mosca-Kiev, due morti nei raid russi di stanotte sull'Ucraina, dove ieri le vittime sono state almeno 20, tra cui 16 in un attacco con un drone contro un affollato centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Zelensky. Almeno 3 persone, tra cui un adolescente, sono invece morte ed altre 13 sono rimaste ferite in attacchi con droni ucraini nella regione di Donetsk.
1: Scattano i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey. Le nuove tariffe sono entrate in vigore da oggi, nonostante i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington e Ottawa colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari. Il premier canadese ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli USA.
2: Italia trafa e piogge, tornano i bollini rossi per il caldo, oggi e domani a Bari e Palermo. Allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi abbattutisi al nord che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane.
1: Contro esodo fine settimana da bollino rosso con la maggior parte degli italiani che farà ritorno verso le città dalle località turistiche. ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore da oggi dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.
2: È tutto, a più tardi.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Hai visto? Sarà una L?
6: Ma no, come minimo è una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
8: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: E siamo pronti, prontissimi per la richiesta che ci fa il nostro carissimo Walter. Ci augura un buon weekend, un buon sabato. Grazie Walter anche a te. Ed ecco la canzone.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: ma sono matta.
1: Ed è il 22 di agosto 1932 in Gran Bretagna iniziano le trasmissioni televisive sperimentali della BBC, la prima emittente televisiva al mondo. Le trasmissioni sono basate sul sistema messo a punto da John Baird e tra l'altro il primo programma di prova viene realizzato nello studio BB della Broadcasting House. Adesso un saluto a Manu che vuole ascoltare Mattia Bazzar.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la statale 631 di Valle Cannobina si viaggia rilento tra Cannobio e Ponte di Falmenta in entrambi i sensi di marcia. Vi ricordiamo quindi che fino alle 16 di oggi sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
4: Due serate, un solo posto dove essere. Parco Robinson di Almese. Borgate dal vivo chiude in grande stile il 28 e il 29 agosto. Venerdì 28, Pancreas, quasi 40 anni di punk rock italiano, tra ironia, impegno, groove, ska e reggae, in un concerto che è pura energia condivisa con il pubblico. Ad aprire la serata, la potenza dei Bastard Sons of Dioniso. Sabato 29, una sorpresa.

tutta per voi. Serata a ingresso gratuito. Davide Locatelli vi guida in un viaggio unico tra 88 tasti di pianoforte alla scoperta del rock dagli anni 50 ai giorni nostri. A seguire si canta e si balla con i grandi classici rivisti dai mitici Autobuskers. Zona food con cibo e birra in entrambe le sere. Tutte le info su borgatedalvivo.it e sui canali social di Borgate Dal Vivo. Ti aspettiamo! Non mancare al gran finale! Olé!

Passi avanti per il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata nel complesso dello Stadio Filadelfia. La Giunta Comunale ha approvato lo schema di convenzione tra la città e la Fondazione Filadelfia per realizzare e gestire il museo, con il quale, sottolinea l'assessore allo sport, si compie un ulteriore passo verso il completamento del recupero del Filadelfia, restituendo pienamente a questo luogo anche il ruolo di custode della memoria granata. Portare il museo accanto allo stadio, simbolo del Grande Torino, significa unire in un unico posto il passato, il presente, il futuro del club, la storia e i suoi campioni, gli allenamenti della prima squadra, il nuovo spazio culturale dedicato ai tifosi e a tutti i torinesi appassionati di sport. Un progetto che valorizza una memoria profondamente legata alla città. Sarà realizzato un nuovo edificio integrato nel complesso del Filadelfia, con aree espositive permanenti, spazi per eventi, percorsi multimediali e ambienti dedicati alla storia del Torino attraverso cimeli, documenti, trofei, fotografie e testimonianze. Una delle sale polivalenti sarà in parte destinata a sala studio, spazio per smart working con possibilità di utilizzare gratuitamente attrezzature e materiali, e poi anche una biblioteca. Prevista anche la riqualificazione delle aree esterne con nuovi spazi verdi e per la sosta dei mezzi di mobilità dolce.

0: Sono le 9:35 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Una perturbazione collegata a una vasta circolazione depressionaria che dalla Scandinavia si è estesa fin sulla penisola iberica ha portato piogge estese con un brusco calo delle temperature che ha interrotto la lunga fase canicolare. In questi giorni tornerà a rafforzarsi temporaneamente l'alta pressione con giornate più soleggiate e con caldo estivo gradevole, ma un nuovo veloce fronte temporalesco è atteso già nei giorni successivi. Vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo in gran parte soleggiato con locali annuvolamenti pomeridiani sui rilievi, qualche addensamento più esteso al mattino su pianure e colline del Basso Piemonte in giornata sulle alte vallate settentrionali valdostane. Precipitazioni assenti, temperature minime in forte calo eccetto su vallate esposte al vento sui 12-18 gradi, massime in aumento sui 24-28 gradi. Per la giornata di domani, cielo in gran parte soleggiato salvo qualche addensamento nel primo mattino tra pianure e colline, primi tratti vallivi e locali annuvolamenti pomeridiani sui rilievi. Precipitazioni assenti, temperature minime in lieve calo sugli 11-16 gradi, massime in aumento in quota sui 25-28 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino soleggiato sui settori alpini più interni, addensamenti tra le pianure e i primi tratti vallivi, nuvolosità in accentuazione anche sui settori alpini nel pomeriggio fino a cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso in serata, salvo schiarite più ampie sul Piemonte meridionale. Precipitazioni dal pomeriggio con locali rovesci e temporali nelle vallate tra Monviso, Torinese, Valle d'Aosta e Biellese, tendenti ad estendersi verso i settori di Bassa Valle e i primi tratti di pianura in serata, limite delle nevicate oltre i 3.600 metri. Temperature minime in aumento sui 12-18 gradi, massime stazionarie o in lieve calo sui 23-27 gradi.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
5: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

Sapevate che l'abbigliamento sportivo non serve più solo per sudare in palestra, ma è diventato una vera e propria carica di energia per la nostra autostima? Ebbene, a dirlo è una recente ricerca YouGov per Zalando che ci svela un dato pazzesco. Ben 2 italiani su 3 comprano una maglia o un paio di scarpe nuove da ginnastica quando vogliono dare una svolta alla propria vita o iniziare un nuovo obiettivo. Ma andiamo un po' più a fondo. Che cosa succede nella nostra testa quando indossiamo l'outfit sportivo giusto? I benefici vanno ben oltre la sudata in palestra. Intanto autostima alle stelle. Oltre 6 italiani su 10 dicono che i vestiti sportivi giusti aumentano la fiducia in se stessi. La percentuale vola al 71% tra i millennial e addirittura al 78% per chi fa sport più volte alla settimana. Miglior mindset, quasi la metà del campione, il 47%, dichiara che i capi tecnici aiutano la concentrazione e la produttività nelle sfide quotidiane, e tra i giovanissimi della Gen Z si sale addirittura al 67%. E quando si sceglie cosa indossare? Cosa conta davvero? Per quasi la metà degli italiani il re indiscusso resta il comfort. C'è però una fetta importante di consumatori, che si attesta intorno a circa il 21%, che cerca capi capaci di far sentire sicuri di sé e motivati. Pensate alla Gen Z, per il 12% di loro l'outfit sportivo è un vero e proprio manifesto per comunicare la propria personalità e i propri valori. Non è un caso che lo sportswear stia uscendo dai confini tradizionali. Il 43% degli intervistati e il 57% della Gen Z lo usa ormai nella vita di tutti i giorni, rompendo le vecchie regole della moda, e lo sport stesso è cambiato. Pensate al boom dei running club, nati per unire le persone nella vita reale contro l'isolamento digitale, o all'esplosione di scarpe tecniche di alta gamma. Pensate che le scarpe da corsa sopra i 100 euro, che nel 2021 rappresentavano il 35% delle vendite, oggi superano il 70%. E infine uno sguardo al futuro dello shopping. L'ispirazione arriva dai social, dagli amici in palestra, dai fitness creator, e cresce anche la curiosità per la tecnologia. Il 35% degli italiani guarda con favore all'intelligenza artificiale e ai sistemi di virtual try-on per trovare la taglia, la vestibilità perfetta online, con i giovanissimi in prima fila. Insomma, la moda sportiva non è più solo performance, è benessere, è identità, è la carica giusta per affrontare la giornata. E voi che rapporto avete con la vostra tuta preferita?

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Scattano i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey. Le nuove tariffe sono entrate in vigore da oggi, nonostante i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington ed Ottawa. Colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari. Il premier canadese Carney ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli Stati Uniti.
2: L'Iran dichiara che la guerra economica pianificata dagli Stati Uniti contro Teheran violerebbe il diritto internazionale. Banche, aziende o aeroporti che rientrano nella giurisdizione esclusiva di un paese non devono essere costretti da altri stati a rinunciare al commercio lecito con uno stato terzo, ha scritto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei. Donald Trump ha minacciato severe sanzioni contro i paesi che continuano a sostenere l'Iran, mentre Washington cerca di aumentare drasticamente la pressione economica su Teheran. Il tycoon intanto insiste: Hormuz è territorio USA. Teheran ha autorizzato il passaggio di alcune petroliere irachene attraverso lo stretto.
3: Conflitto Mosca-Kiev. Almeno 5 persone, tra cui 3 bambini, sono morte in attacchi russi notturni con missili contro la capitale ucraina e la regione di Mykolaiv. Droni ucraini hanno invece colpito nel corso della notte un centro logistico di Odon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. E sono almeno 3 le persone morte, tra cui un adolescente, e altre 13 rimaste ferite in attacchi con droni ucraini nella regione di Donetsk.
2: Papa Leone XIV è arrivato in elicottero a San Marino. È stato accolto dai capitani reggenti della Repubblica. Il pontefice sarà oggi a Rimini per una giornata attesa da mesi dalla comunità diocesana. Dopo la visita al meeting per l'amicizia fra i popoli, il pontefice incontrerà le persone fragili nella cattedrale e presiederà alle 18:30 la messa a Piazzale Boscovic sulla spiaggia, dove sono attese 25.000 persone insieme alla chiesa riminese. È la prima visita di un papa in città dopo quella di Giovanni Paolo II 44 anni fa.
3: Temperature in calo al nord, ancora afa con caldo record al centro-sud, prigioniero della morsa dell'ondata africana che ora sta per riprendere vigore. L'Italia è di fatto spaccata in due dal meteo, tra maltempo nel settentrione e picchi estremi resi insopportabili dall'umidità nel resto del paese. Durante questo quarto weekend di agosto il tempo migliorerà decisamente al nord. A Milano, ad esempio, si tornerà a respirare con minime intorno ai 20 gradi e massime sui 30. Il sud e il centro sprofondano invece di nuovo nel forno. Si supererà la soglia fisiologica dei 40 gradi a pochi passi da settembre.
2: Il calcio, l'attesa è finita. Dopo 3 mesi di stop riparte la Serie A. Ad aprire le danze, come da tradizione, saranno i campioni d'Italia. Alle 18:30 l'Inter ospita a San Siro il neopromosso Monza di Ivan Juric. In contemporanea scenderà in campo anche la grande sorpresa della passata stagione, il Como. Fabregas e i suoi cercano la conferma dopo una stagione già entrata nella leggenda grazie alla qualificazione alla Champions League. L'esordio a Udine contro l'Udinese parte invece dal Marassi alle 20:45, l'avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Davanti ci sarà il Genoa di Daniele De Rossi. Alla stessa ora Parma-Cagliari.
3: È tutto, a più tardi.
4: Che sapori!
5: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
6: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
5: Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Vi aspettiamo.
7: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
8: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
7: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. e per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
8: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
7: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
1: Fatti sentire.
9: Fatti sentire.
1: Fatti vedere.
9: Fatti conoscere.
1: Fatti seguire.
9: Fatti notare.
10: Fatti desiderare.
1: Fatti provare.
9: Fatti cliccare.
1: Fatti comprare.
11: Fatti amare.
12: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
13: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
14: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
15: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
16: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
14: Anche su TV,
16: smartphone,
15: smart speaker,
14: smart TV,
15: tablet,
14: computer,
16: al bar, in auto, in bici,
14: in negozio,
16: in palestra,
14: a casa, in ufficio,
16: al parco, al mare, al mondo.
17: Non hanno scampo.
18: Anche se non hanno campo,
19: la radio rende.
20: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

Allora, scommetto che almeno una volta anche quest'estate vi siete ritrovati a pronunciare quella che ormai è diventata la frase simbolo dell'anno. Sono in ferie, ma dimmi, perché per tantissimi di noi le vacanze non sono più quel santuario di totale disconnessione che una volta, come erano una volta. Ecco, il vero lusso oggi non sono mete esotiche o resort a 5 stelle, ma ferie eremitiche. Un lusso fatto di silenzio, senza notifiche che saltano fuori dallo schermo ogni 5 minuti, senza clienti o capi che ci cercano con un messaggio su WhatsApp o una mail urgente. Il filosofo Byung Chul Han parla della nostra come di una società della stanchezza, dove siamo così abituati a correre da finire per autosfruttarci, portandoci il lavoro persino sotto l'ombrellone. E a peggiorare le cose ci mettiamo pure noi con i social, ogni panorama diventa una foto da postare, ogni piatto un consiglio da condividere, col timore costante di sparire dal mondo se spegniamo il telefono. Una volta si partiva, si spediva una cartolina, si dimenticava del resto del mondo fino a settembre. Oggi invece tutti i giorni si infiltra, cioè il nostro quotidiano di tutti i giorni si infiltra ovunque, diluendo proprio il sapore del riposo. L'unica magra consolazione è quando si rientra in ufficio, non c'è proprio lo shock del rientro, perché in fondo non ce ne siamo mai andati davvero. Voi siete riusciti a staccare la spina o avete anche voi risposto almeno una volta sono in ferie, ma dimmi?

0: E salutiamo anche Luca che vuole ascoltare Dargen D'Amico e augurarci un buon weekend anche a te.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e un buongiorno invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la statale 631 di Valle Cannobina si viaggia a rilento tra Cannobio e Ponte di Falmenta in entrambi i sensi di marcia. Ci occupiamo delle province di Asti e Alessandria per informarvi che oggi si svolge una gara ciclistica con partenza da Fubine, in provincia di Alessandria, alle 10. La corsa attraverserà le province di Alessandria e Asti, passando per i comuni di Castello d'Annone, Cerro Tanaro, Cortiglione, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro e Viarigi. Il termine della gara è previsto per le 16 di oggi a Fubine. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Mar-

0: La Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
1: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deor estivo.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

le orche canadesi che vanno in giro indossando sul capo dei salmoni uccisi, ora si è scoperto che anche i delfini gobbi australiani fanno una cosa simile, però si mettono in testa spugne marine. Lo hanno rivelato delle immagini realizzate da Holly Raudino del Dipartimento di Biodiversità dell'Australia Occidentale. Purtroppo questa specie è considerata vulnerabile dalla IUCN, Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, dal momento che rimangono solamente 10.000 esemplari adulti. I maschi di questa specie, conosciuta, sfoggiano sulla testa spugne di varie forme e colori che sembrano usare come offerte di corteggiamento verso le femmine, un comportamento forse paragonabile al nostro gesto umano di regalare dei fiori. È un fenomeno unico al mondo, si sapeva già che i delfini tursiopi usano le spugne come strumenti per proteggere il muso durante la ricerca di cibo sul fondale, ma nei delfini gobbi le spugne hanno una funzione più sociale, un comportamento che al momento sembrerebbe essere diffuso solamente tra questo tipo di delfini che vivono nel mare attorno al Dampier Arcipelago, un gruppo di 42 isolette scogliere che è al largo della penisola di Pilbara nell'Australia occidentale. Più a sud, invece, nelle acque che bagnano la baia degli squali, era stato documentato un diverso uso di queste spugne marine ad opera dei tursiopi indo-pacifici, cioè le indossavano, come dicevamo prima, per proteggersi il muso mentre scavavano alla ricerca di piccole prede. La diffusione di questi comportamenti senza una chiara funzione di sopravvivenza tra i cetacei e altre specie altamente intelligenti e sociali pare derivi dalla loro forte spinta all'imitazione, cioè se un individuo fa qualcosa di insolito può accadere che questo diventi una moda, anche se non serve assolutamente a nulla.

0: Sono le 10:36.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
2: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
3: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
7: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.

Torino si prepara ad accogliere una nuova produzione televisiva internazionale. Infatti, da lunedì 24 agosto inizieranno in città le riprese di una serie TV prodotta dalla società tedesca Neo Super con la produzione esecutiva di Viola Film. La lavorazione durerà circa 13 settimane e coinvolgerà diverse zone del centro di Torino, oltre a numerose località fuori città. Per consentire ovviamente lo svolgimento delle riprese, il comune ha predisposto una serie di modifiche temporanee alla circolazione. I provvedimenti riguarderanno in particolare le giornate di martedì 25, mercoledì 26, giovedì 27 agosto. Martedì 25 dalle 17 alle 21 sono previste interruzioni momentanee con modalità stop and go in via Santa Teresa, via Bertola, via Monte di Pietà, via Viotti. Mercoledì 26 dalle 18 a mezzanotte invece sarà chiuso al traffico il tratto di via della Rocca compreso tra via Giolitti e piazza Vittorio Veneto insieme a via Maria Vittoria tra via Plana e lungo Po Diaz. Nella notte tra il 26 e il 27 agosto da mezzanotte alle 5:30 scatterà il blocco totale su Ponte Vittorio Emanuele I, Murazzi del Po, lungo Po Armando Diaz, lungo Po Cadorna e piazza Vittorio Veneto. Nella stessa fascia oraria saranno sospesi autobus e tram e non sarà possibile transitare a piedi sui due lungo Po. L'accesso ai Murazzi resterà comunque consentito dalle scalinate e infine dalle 18 di giovedì 27 agosto alle 5 del 28 agosto sarà chiusa via Principe Amedeo tra via San Francesco da Paola e via Roma.

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, riparte il campionato di Serie A. Il primo turno della stagione si gioca tra oggi e lunedì. La prima giornata si apre oggi alle 18:30 con Udinese Como Inter Monza, a seguire alle 20:45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Sono quattro gli appuntamenti della domenica, con alle 18:30 Frosinone Juventus e Venezia Lecce, mentre alle 20:45 è il momento di Torino Milan e Atalanta Sassuolo. La giornata di campionato si conclude lunedì con Bologna-Lazio alle 18:30 e il posticipo delle 20:45 Roma-Fiorentina. Il tennis: Tiafoe spegne la corsa di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Cincinnati. L'americano si impone nei quarti di finale con il punteggio di 7-6-7-5 al termine di una partita durata 2 ore e 17 minuti e caratterizzata da un equilibrio rimasto intatto per lunghi tratti. Tiafoe conquista così l'accesso alla semifinale, dove affronterà il connazionale Nakashima in un derby tutto statunitense. Flavio Cobolli invece ci riprova. Il tennista italiano sarà protagonista stasera della prima semifinale del Masters 1000, opposto al francese Fils. Un confronto molto complicato per il romano, che dovrà alzare ulteriormente il proprio livello di gioco per prevalere. Intanto ieri è arrivata la conferma ufficiale: Jannik Sinner non ci sarà ai prossimi US Open. Dopo alcuni giorni di terapia al G-Medical di Torino per il problema accusato al ginocchio destro, Sinner si è allenato negli ultimi giorni a Monte Carlo per testare le sue condizioni, ma il responso alla fine è stato negativo. La pallavolo: oggi alle 15 si gioca Italia-Montenegro, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley femminile. Dopo aver regolato la Croazia in occasione del debutto nella rassegna continentale, le azzurre scenderanno in campo in Svezia per inseguire la seconda affermazione nella fase a gironi. La Formula 1: con il GP in Olanda, George Russell ha conquistato la pole in vista della gara sprint in programma oggi alle 12. Il britannico della Mercedes precede Norris, Leclerc e Piastri, quinto Kimi Antonelli. Il leader del mondiale precede Verstappen e la seconda Ferrari di Hamilton. Alonso scatterà ultimo. Oggi prende ufficialmente il via la corsa alle medaglie dei Giochi del Mediterraneo 2026, aperti ieri sera dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Saranno 17 i titoli assegnati nella prima giornata, con Taranto al centro del programma agonistico. Per ora è tutto, a più tardi.
3: L'estate. Ad Almise è tutto pronto. Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend. Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. A cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas. Adrenalina pura, a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almise, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almise.
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
5: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
6: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
7: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
8: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
9: Divani Totac.
8: Aperti tutto il mese di agosto.
9: Totac.

Allora, Spotify ha introdotto una novità per rendere le playlist più personali, più facili da condividere con gli amici. La funzione si chiama Playlist Notes e permette a chiunque crea una raccolta di aggiungere una breve frase o un commento accanto a ogni canzone, podcast o audiolibro che è presente nel suo elenco. Un modo per dare la possibilità di spiegare il motivo per cui è stato scelto un brano, raccontare un piccolo ricordo, suggerire a chi ascolta cosa fare attenzione durante la riproduzione. Le note scritte compaiono direttamente sullo schermo del telefono sotto il titolo della traccia e possono essere lette da chiunque apra la playlist, sia nelle raccolte private condivise con gli amici, sia in quelle create insieme a più persone. La novità non riguarda solo gli utenti comuni, anche gli esperti di Spotify che curano le grandi playlist ufficiali come Today's Top Hits useranno queste note per raccontare aneddoti sulle canzoni del momento e anche curiosità sugli artisti con appositi profili visibili all'interno dell'app. L'aggiornamento è in arrivo per tutti i telefoni Android e iPhone e in oltre 100 paesi, Italia inclusa. I commenti degli esperti di Spotify invece partono per ora in inglese, in USA, Canada, in Inghilterra, in Irlanda, in Australia, Nuova Zelanda e poi arriveranno in altre lingue nei prossimi mesi.

Il castello di Racconigi riapre le sue porte, ma soprattutto riapre al pubblico per un'iniziativa straordinaria. Gli eventi sono in programma oggi e la giornata è inserita nel cartellone Il castello nascosto da riscoprire, al centro la vita quotidiana dell'ex famiglia reale. In primo piano gli alloggi delle balie, che saranno di nuovo visibili al pubblico per questa speciale occasione. Si tratta di ambienti che solitamente non vengono aperti di solito e quindi sarà un modo per riscoprirli nuovamente. Gli appartamenti si trovano al primo piano ammezzato, sono le classiche stanze di servizio che riportano un po' all'attenzione l'educazione dei figli di Vittorio Emanuele III e della regina Elena di Montenegro durante i periodi di villeggiatura. Personaggi non protagonisti della storia raccontata nei libri hanno appunto questo loro momento di gloria proprio oggi.

0: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
1: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
2: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
1: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
2: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
1: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda, pensata in

0: Sono le 11:37. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
2: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
3: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
4: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
3: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
0: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deore estivo.

È sempre il momento giusto di parlare di Antonello da Messina, il più grande pittore siciliano del 400, ispiratore inconsapevole di molti tratti di Rinascimento, in particolare di quello veneto. Genio e sperimentazione caratterizzano la sua pittura, nota soprattutto per lo studio quasi psicologico dei volti. Volti profondi, intensi, balzati agli onori della cronaca dagli scorsi giorni in seguito all'incredibile furto di Ferragosto messo a segno da una banda di ignoti al momento presso il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, i quali si sono portati via il polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte. Il tutto dopo il clamore mediatico che a febbraio ebbe Lecce Homo acquistato dal Ministero della Cultura italiana. Oggi ci risiamo, di Antonello da Messina si continua a parlare proprio grazie a Torino, custode presso Palazzo Madama del ritratto Duomo, detto anche il Trivulzio. Il dipinto Olio su tavola del 1476 è pronto infatti a essere il protagonista, insieme con il celebre ritratto di ignoto marinaio del Museo Mandralisca di Cefalù, nell'esposizione Antonello da Messina, Enigma del sorriso. Si tratta dell'appuntamento annuale dell'incontro con il capolavoro di Palazzo Madama. I due quadri saranno messi a confronto infatti dal 12 novembre 2026 al 22 febbraio 2027. Il progetto espositivo, di eccezionale rilievo scientifico e culturale, offre per la prima volta l'opportunità di mettere in dialogo diretto due tra i massimi capolavori della ritrattistica rinascimentale europea ed interrogarsi intorno a questo enigma del sorriso tra i tratti distintivi dell'arte di Antonello da Messina. Un sorriso da interpretare, da rileggere o semplicemente decifrare attraverso i sentimenti che inevitabilmente suscita in entrambi i ritratti, sia nel Trivulzio, uno dei migliori ritratti del pittore messinese, che guardando alla pittura fiamminga abbandonò l'imposizione allora dominante in Italia di ritrarre i soggetti di profilo, seguendo proprio il modello umanistico derivato dalla medaglistica imperiale romana, in favore di figure ruotate invece di tre quarti nello spazio, sia nell'ignoto marinaio, datato tra il 1465 e il 1476. L'opera, in base a recenti scoperte e a studi, dovrebbe ritrarre Francesco Vitale da Noia, precettore e segretario di Ferdinando il Cattolico e ambasciatore vescovo di Cefalù, e non un uomo sconosciuto, vestito secondo alcuni da marinaio dell'epoca, indossante una berretta nera. Non solo volti, ma anime che emergono attraverso la cura fisionomica tipica di Antonello da Messina, in grado di arrivare al cuore passando poi dalla mente.

Ed è giunta l'ora di dirci ciao e darci appuntamento a lunedì mattina. Ritorna alla sveglia alla solita ora, quindi dalle 7 alle 10. Un buon weekend a tutti voi e a lunedì. Ciao!

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Esplosione questa mattina poco dopo le 9 in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico 2. Sono 2 le persone rimaste ferite, tra cui una donna che avrebbe cercato di mettersi in salvo provando a uscire da una finestra dell'ultimo piano. Il crollo ha coinvolto il quarto e ultimo piano dello stabile, provocando danni alla struttura. Tra le prime ipotesi, quella di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas.
1: Il cuginetto della bimba morta a Palermo ieri per una sospetta difterite è ricoverato all'ospedale dei bambini ed è risultato positivo alla malattia infettiva. Il direttore sanitario fa sapere che sta migliorando clinicamente. Intanto è corsa alle vaccinazioni dopo la morte della piccola di 4 anni. Nei centri si registra un forte afflusso e in uno sono terminate le scorte dell'esavalente. La SPA ha avviato un'indagine epidemiologica per ricostruire la catena dei contatti e arrivare al paziente zero.
2: La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Sono le parole del Papa nel suo discorso alle autorità di San Marino. Talvolta, ha aggiunto il pontefice, ci troviamo di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere. Prevost è atteso oggi al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione e dopo è prevista una visita alla città di Rimini.
1: Il conflitto russo-ucraino, almeno 5 persone, tra cui 3 bambini, sono morte in attacchi russi notturni con missili contro Kiev e la regione di Mykolaiv. Intanto droni ucraini hanno colpito sempre in nottata un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo, secondo solo a Wildberries, i cui hub sono già finiti nel mirino diverse volte. Evacuati più di 500 dipendenti. Proseguono a Kryvyi le operazioni di soccorso e di emergenza sul luogo dell'attacco russo di ieri a un centro commerciale, lo scrive il presidente ucraino Zelensky.
2: Una forte ondata di maltempo ha colpito duramente il nord e il centro Italia, causando frane, allagamenti e danni ad edifici e infrastrutture. Nelle ultime ore si sono registrati oltre 1200 interventi dei vigili del fuoco nelle zone interessate, in particolare in Toscana, Lombardia, Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna. Numerosi i danni provocati dai temporali, tra esondazioni, crolli e smottamenti, che hanno lasciato interi comuni isolati, costringendo a numerose evacuazioni, oltre 350 nella sola Lombardia. Danni anche a strade e ponti, con limitazioni di alcune tratte ferroviarie e la chiusura di un'ora dell'aeroporto di Forlì. Per la giornata di oggi è stata emessa un'allerta gialla per piogge e temporali in 5 regioni: Lombardia, Molise, Campania, Puglia e Basilicata.
1: Non si arresta la corsa del prezzo dei carburanti nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto e in vista della scadenza il 25 agosto della proroga del taglio delle accise per il gasolio. In modalità self-service lungo la rete stradale nazionale, il prezzo è pari a 2,008 euro al litro per la benzina. In autostrada aumenta a 2,085 euro. Il gasolio in modalità self sulle strade oggi è venduto a 2,128 euro al litro, in autostrada a 2,02 euro al litro. Secondo una stima del Codacons, il controesodo può arrivare a costare agli italiani circa 270 euro a famiglia tra carburante, pedaggi e soste.
2: È tutto, a più tardi.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Due serate, un solo posto dove essere. Parco Robinson di Almese. Borgate dal vivo chiude in grande stile il 28 e il 29 agosto. Venerdì 28, Pancreas, quasi 40 anni di punk rock italiano, tra ironia, impegno, groove, ska e reggae, in un concerto che è pura energia condivisa con il pubblico. Ad aprire la serata, la potenza dei Bastard Sons of Dioniso. Sabato 29, una sorpresa tutta per voi. Serata a ingresso gratuito. Davide Locatelli vi guida in un viaggio unico tra 88 tasti di pianoforte alla scoperta del rock dagli anni 50 ai giorni nostri. A seguire dire, si canta e si balla con i grandi classici rivisti dai mitici Autobuskers. Zona food con cibo e birra in entrambe le sere. Tutte le info su borgatedalvivo.it e sui canali social di Borgate Dal Vivo. Ti aspettiamo! Non mancare al gran finale! Olé!
6: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
7: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
6: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

Attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura.

0: natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it, 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

0: Sono le 12 e 36 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

0: Sono le 13 e 2 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Sestriere, il 22 e 23 agosto, Coppa Italiana Down Hill sulla pista Down Tower. Domenica 23 agosto, Venaria Sestriere, trofeo dello scalatore, gara ciclistica juniores. Al Forte di Exil, mercoledì 26 agosto, pedalando tra le storie, teatro a pedali. Per informazioni dettagliate www.forteexiles.it. A Susa, al Museo Civico Castello di Adelaide, tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30, risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto, mostra fotografica di Federico Milesi, Paesaggi del Tempo. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 351-3078-654. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 30 agosto mostra di disegno Le Bacheche, cosa racconta un ritratto di Anna Gioberto. L'ingresso è libero, per informazioni dettagliate contattare il numero 011 4321015. A Venaus, sabato 22 agosto alla sera cena sotto le stelle nel centro di Venaus. Informazioni dettagliate al numero 347 7808 631. A Giaveno, sabato 22 agosto la Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Il Valsusa Film Fest e Borgate dal Vivo presentano Al Forte di Exil per sabato 22 agosto alle ore 21 proiezione di Fuga in Francia di Mario Soldati. Ingresso libero, per ulteriori informazioni www.valsusafilmfest.it. A Ferrara Moncenisio domenica 23 agosto dalle 10 alle 18 mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Festival Libri al Confine, storia, libri e paesaggi di montagna. Per informazioni 0122 653222. I Parchi Alpicozzi presentano fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colmano Romean visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta la prenotazione allo 0122 854720. Ulteriori dettagli su www.parchialpicozzi.it. A Susa domenica 23 agosto Challenge Stellina. A Cesana Torinese dal 21 al 26 agosto mercatino della Lavanda del Lago dalle 9 in Piazza Vittorio Amedeo. Il 22 e 23 agosto festa alla Cappella degli Alpini, raduno, sfilata e concerto della fanfara Ana Valsusa. Torneo tennis San Sicario Olympic Park. Domenica 23 agosto campionato italiano ABI, Amici Boscaioli d'Italia di triathlon del Boscaiolo. A Sauze Dulx da giovedì 20 a domenica 23 agosto Ciocco Sauze Dulx seconda edizione in Piazza Assietta. Domenica 23 agosto le serate informative del CAI alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Ad Ulx, Ulx in festa fino al 23 agosto, dalle ore 21 tutte le sere con ingresso gratuito in Piazza Masino. Sabato 22 agosto dalle ore 21 ai Jardin de la Tour, musica dal vivo, concerto con Ulx. Domenica 23 agosto dalle ore 16 in Piazza Garambois, spettacolo di magia per bambini. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, ad Exil, sabato 22 agosto, passeggiata notturna alla canzone di Colombano dalle ore 20 nelle vie del paese. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, sabato 22 agosto a cena con Il Dittatore, Oceania, Odissea. Domenica 23 agosto, Oceania, Il Diavolo Veste Prada 2, Il Delitto del Terzo Piano. Lunedì 24 agosto, Minions and Monsters, Spider-Man, Brand New Day, Fammi il Piacere. Martedì 25 agosto, Fammi il Piacere, Oceania, Michael. Mercoledì 26 agosto, Odissea, The Dog Stars, Le Stelle dopo la Fine. Giovedì 27 agosto, Oceania, Couture, Tony, Diario di un Giovane Cuoco. Venerdì 28 agosto, Agent of Happiness, Il Buddha nella Felicità, Tony, Diario di un Giovane Cuoco, Odissea. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro ULX. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac.
3: Aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac.
6: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
7: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
6: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
7: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
6: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
8: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
9: Sta per iniziare pausa pranzo, un successo tira l'altro.

e quell'aria da signora ti sta anche male. E non ci credere quando ti dicono che sei speciale. I complimenti costano poco e certe volte non valgono di più. Quello che sei, dove vai, ciò che vuoi, lo sai.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon sabato a voi che siete in ascolto. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Lungo la statale 631 di Valle Cannobina si viaggia a rilento tra Cannobio e Ponte di Falmenta in entrambi i sensi di marcia. Ci occupiamo delle province di Asti e Alessandria per informarvi che oggi si svolge una gara ciclistica con partenza da Fubine in provincia di Alessandria alle 10. La corsa attraverserà le province di Alessandria e Asti passando per i comuni di Castello d'Annone, Cerrotanaro, Cortiglione, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro e Viarigi. Il termine della gara è previsto per le 16 di oggi a Fubine. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile!
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
8: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
9: Sì!
8: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: e io ci penso ancora.
1: Sono le 13 e 37 minuti.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'Asta del Mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, nuovi sviluppi sul caso della bambina di 4 anni e mezzo morta di difterite a Palermo. I genitori, indagati per omicidio colposo, dovranno chiarire perché la piccola non fosse stata vaccinata. La madre però punta il dito contro i medici, accusandoli di aver sottovalutato le condizioni della figlia nonostante diversi accessi al pronto soccorso. Intanto è positivo alla difterite anche il cuginetto, coetaneo e vaccinato. È ricoverato, ma le sue condizioni sono in miglioramento. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sul decesso.
1: Ucraina, si aggrava il bilancio del raid russo contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Secondo le autorità ucraine, le vittime sono almeno 16 e i feriti 130, tra loro 23 bambini. I droni avrebbero colpito in due ondate mentre erano già in corso i soccorsi. Nella notte nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, mentre a Kiev è scattato l'allarme per la minaccia di missili balistici.
2: E Papa Leone XIV in visita oggi a San Marino e Rimini. Sul Titano il pontefice ha incontrato le autorità e i giovani, richiamando il valore della libertà, della dignità umana e della pace.
3: Non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana, di cui la libertà è una componente essenziale.
2: Nel pomeriggio Leone XIV sarà al meeting di Rimini, poi l'incontro con malati, disabili e poveri. Alle 18.30 la messa al porto davanti a circa 25.000 fedeli.
1: Traffico, primo grande weekend di controesodo sulle strade italiane. Sono oltre 24 milioni gli spostamenti previsti fino a domenica sulla rete ANAS, con milioni di vacanzieri in viaggio verso le città. Bollino rosso questa mattina e di nuovo domenica pomeriggio. Sorvegliate soprattutto le principali direttrici turistiche. Per agevolare i rientri, ANAS ha sospeso oltre 1.000 cantieri e rafforzato i presidi lungo la rete.
2: E non si ferma la corsa dei carburanti. Proprio nel weekend del controesodo, il gasolio self arriva a 2,20 € al litro in autostrada, mentre sulla rete ordinaria supera i 2,12 €. In aumento anche la benzina, oltre quota 2 €. E cresce la preoccupazione in vista di martedì, quando scadrà il taglio di 17 centesimi sulle accise del diesel. Senza una nuova proroga, il pieno potrebbe diventare ancora più caro.
1: Formula 1, George Russell vince la sprint del Gran Premio d'Olanda a Zandvoort. Il britannico della Mercedes, partito dalla pole, precede la Ferrari di Charles Leclerc, protagonista di uno spettacolare sorpasso su Lando Norris terzo. Quarto Kimi Antonelli, davanti a Piastri e Verstappen. Secondo Lewis Hamilton, sotto investigazione per una possibile irregolarità nel giro di formazione. Nel pomeriggio le qualifiche per il Gran Premio di domani.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
6: Divani Totac,
5: aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac.
7: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
8: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
9: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
8: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
6: Fatti sentire.
10: Fatti sentire.
6: Fatti vedere.
10: Fatti conoscere.
6: Fatti seguire.
10: Fatti notare.
11: Fatti desiderare.
12: Fatti provare.
13: Fatti cliccare.
14: Fatti comprare.
15: Fatti amare.
16: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
17: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
18: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
19: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
20: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
18: Anche su TV.
20: Smartphone.
19: Smart speaker.
18: Smart TV.
19: Tablet.
18: Computer.
20: Al bar, in auto, in bici.
18: In negozio.
20: In palestra.
18: A casa, in ufficio.
20: Al parco, al mare, al mondo.
21: Non hanno scampo.
22: Anche se non hanno campo.
23: La radio rende.
24: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo. Radio.
25: Pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

T'ho accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. Macchina prestata da mia madre,

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Una perturbazione collegata a una vasta circolazione depressionaria che dalla Scandinavia si è estesa fin sulla penisola iberica ha portato piogge estese con un brusco calo delle temperature che ha interrotto la lunga fase canicolare. In questi giorni tornerà a rafforzarsi temporaneamente l'alta pressione con giornate più soleggiate e con caldo estivo gradevole, ma un nuovo veloce fronte temporalesco è atteso già nei giorni successivi. Vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo in gran parte soleggiato con locali annuvolamenti pomeridiani sui rilievi, qualche addensamento più esteso al mattino su pianure e colline del basso Piemonte, in giornata sulle alte vallate settentrionali valdostane. Precipitazioni assenti, temperature minime in forte calo eccetto su vallate esposte al vento, sui 12-18 gradi, massime in aumento sui 24-28 gradi. Per la giornata di domani, cielo in gran parte soleggiato salvo qualche addensamento nel primo mattino tra pianure, colline, primi tratti vallivi e locali annuvolamenti pomeridiani sui rilievi. Precipitazioni assenti, temperature minime in lieve calo sugli 11-16 gradi, massime in aumento in quota sui 25-28 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino soleggiato sui settori alpini più interni, addensamenti tra le pianure e i primi tratti vallivi, nuvolosità in accentuazione anche sui settori alpini nel pomeriggio fino a cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso in serata, salvo schiarite più ampie sul Piemonte meridionale. Precipitazioni dal pomeriggio con locali rovesci e temporali nelle vallate tra Monviso, Torinese, Valle d'Aosta e Biellese, tendenti ad estendersi verso i settori di Bassa Valle e i primi tratti di pianura in serata, limite delle nevicate oltre i 3.600 metri. Temperature minime in aumento sui 12-18 gradi, massime stazionarie in lieve calo sui 23-27 gradi.
2: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
3: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
4: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. A cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto, presso il Parco Robinson, concerto Pancreas. Adrenalina pura, a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almise! Vi aspettiamo numerosi! Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almise.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 36 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza. La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
0: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
0: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac. Aperti tutto il mese di agosto. Totac.

Ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

domanda inutile. Stai come me e ci scappa da ridere.

0: Pausa pranzo termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto.
1: Sono le 15 e 4 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano il Medio Oriente, Donald Trump sostiene che Teheran non sia pronta a un accordo e Washington prepara nuove sanzioni economiche, mentre il presidente iraniano Pezeshkian lascia aperta la strada della diplomazia. Intanto è scontro commerciale tra Stati Uniti e Canada, falliscono i negoziati sui dazi e scattano tariffe americane del 50% su diversi prodotti canadesi. Il premier Mark Carney giudica le condizioni inaccettabili e annuncia dazi equivalenti sulle merci statunitensi.
2: La cronaca: grave esplosione questa mattina in una palazzina di 4 piani alla periferia di Perugia. 2 persone, un uomo di mezza età e una donna di 35 anni, sono rimaste gravemente ferite e trasportate all'ospedale Santa Maria della Misericordia. La donna è stata trovata nel giardino dell'edificio e rianimata dai sanitari. Nell'esplosione è crollata parte del tetto, ma non risultano dispersi, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause.
3: Maltempo, resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata che ha investito il centro nord, oltre 1200 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore tra frane, allagamenti e alberi caduti. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. Oggi la perturbazione si sposta verso sud, allerta gialla in 5 regioni, Lombardia, Campania, Basilicata, Molise e Puglia.
2: Traffico, primo grande weekend di controesodo sulle strade italiane con oltre 24 milioni di spostamenti previsti fino a domenica sulla rete ANAS. Bollino rosso oggi e domenica pomeriggio. Per facilitare i rientri sono stati sospesi oltre 1000 cantieri e a pesare sui viaggi sono anche i rincari dei carburanti. Il gasolio self arriva a 2,20 euro al litro in autostrada, mentre la benzina supera quota 2 euro. Da martedì, senza una nuova proroga del taglio alle accise sul diesel, il pieno potrebbe costare ancora di più.
3: La politica: si allarga il fronte dei paesi europei pronti a trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti. Dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi, si aggiunge anche l'Irlanda. Si tratta di richiedenti asilo entrati in Europa attraverso l'Italia e poi trasferitisi in altri stati. Il caso riaccende lo scontro politico. Giorgia Meloni difende il nuovo patto europeo e respinge le accuse del PD, che parla invece di un boomerang per il governo.
2: Il calcio: riparte oggi la Serie A con la prima giornata del campionato 2026-2027. Alle 18.30 l'Inter, campione d'Italia, ospita il Monza, mentre il Como fa visita all'Udinese. In serata Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Domani in campo tutte le altre, Juventus e Milan. È già ripartita invece la Serie B. Nell'anticipo il Vicenza ha battuto 3-2 il Catanzaro. Oggi altre 5 gare, poi domani si completa il turno con 4 incontri, tra cui Cesena-Sampdoria e Palermo-Juve-Stabia.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it. 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
6: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e Principi di Piemonte.
7: Due serate, un solo posto dove essere. Parco Robinson di Almese. Borgate dal vivo chiude in grande stile il 28 e il 29 agosto. Venerdì 28, Pancreas, quasi 40 anni di punk rock italiano, tra ironia, impegno, groove, ska e reggae, in un concerto che è pura energia condivisa con il pubblico. Ad aprire la serata, la potenza dei Bastard Sons of Dioniso. Sabato 29, una sorpresa tutta per voi. Serata a ingresso gratuito. Davide Locatelli vi guida in un viaggio unico tra 88 tasti di pianoforte alla scoperta del rock dagli anni 50 ai giorni nostri. A seguire si canta e si balla con i grandi classici rivisti dai mitici Autobuskers. Zona food con cibo e birra in entrambe le sere. Tutte le info su borgatedalvivo.it e sui canali social di Borgate Dal Vivo. Ti aspettiamo! Non mancare al gran finale!

0: bravo ragazzo.
1: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
0: Ali.
1: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
2: Può un vuoto essere colmato?
5: Rimandalo indietro.
6: Te lo fa ricordare ogni giorno.
2: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
2: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui.
20: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
23: Mi sento fortunata.
24: Il premio Oscar Angelina Jolie.
25: Ho il risultato della sua biopsia.
24: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
23: Non so come dirlo a mia figlia.
26: Metta la sua vita in pausa per un po'.
24: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
27: Non gliela daremo vinta.
24: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
28: Ehi, Bugs!
29: Che succede, amico?
28: Parla del film!
29: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
28: E adesso?
29: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
28: Due biglietti e 8 popcorn!
29: Esagerato come sempre.
30: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
32: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
31: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
32: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci. Saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
31: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
33: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 15 e 38 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Ben trovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tre nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. Dagli act europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare i contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: Che sapori!
5: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
6: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
5: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
7: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
8: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie. Bentrovati dalla redazione.
1: Papa Leone XIV è arrivato al meeting di Rimini nel giorno più atteso della 47esima edizione. Il pontefice è giunto nel pomeriggio alla fiera dopo la visita a San Marino e il pranzo con le monache agostiniane di Pennabili. È il primo papa a partecipare al meeting dopo Giovanni Paolo II, 44 anni fa. Più tardi attraverserà la città e incontrerà persone fragili, disabili e detenuti prima della messa delle 18.30 al porto di Rimini davanti a circa 25.000 fedeli.
0: Esteri, la guerra in Ucraina. Kiev porta sempre più in profondità gli attacchi sul territorio russo. Zelensky ha confermato il raid contro la grande raffineria di Novokuibyshek nella parte sud-orientale della Russia, circa 1.000 chilometri dal fronte, spiegando che l'obiettivo è colpire le entrate che finanziano la macchina da guerra di Mosca. Intanto proseguono gli attacchi incrociati con droni, mentre resta difficile il percorso diplomatico verso un possibile negoziato.
1: La cronaca: due gravi esplosioni in abitazioni a Perugia e nel Brindisino. A Carovigno un anziano è rimasto gravemente ferito e quattro bambini sono stati ricoverati per intossicazione, ma non sarebbero in pericolo di vita. A Perugia invece una deflagrazione in una palazzina di quattro piani ha provocato il crollo di parte del tetto. Due i feriti gravi, un uomo e una donna di 35 anni. Non risultano dispersi in entrambi i casi, sono in corso gli accertamenti sulle cause.
0: Il centro nord fa la conta dei danni dopo la violenta ondata di maltempo. Oltre 1.200 gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e alberi caduti. La situazione è più difficile in Lombardia, dove sono state evacuate oltre 350 persone, e la regione ha chiesto lo stato di emergenza. Danni anche in Toscana, Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, con strade e collegamenti interrotti. Oggi allerta gialla in 5 regioni.
1: Ultima pagina, ci occupiamo di economia. Tenere i soldi in banca costa sempre di più mentre cresce il ricorso ai servizi digitali. In 10 anni la spesa media per la gestione di un conto corrente è aumentata del 23%, passando da 82 a oltre 101 euro all'anno. I dati arrivano dall'Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari, che ha realizzato uno studio per analizzare l'andamento dei conti correnti in Italia. Cambiano anche le abitudini degli italiani. Secondo l'ABI, rispetto al 2020 gli accessi alle app bancarie sono cresciuti del 57% e volano anche i bonifici istantanei, aumentati del 130% nell'ultimo anno.
0: Sport, iniziamo dal calcio. Riparte oggi la Serie A con l'Inter campione d'Italia che ospita il Monza alle 18.30, mentre il Como fa visita all'Udinese. In serata Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Per il volley, dopo il 3-0 sulla Croazia, l'Italia torna in campo agli europei. Ora a Göteborg le azzurre affrontano il Montenegro.
1: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: Divanito Tac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divanito Tac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divanito Tac. Aperti tutto il mese di agosto.
4: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
5: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
6: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
5: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
6: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
5: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della gente. genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
7: Grande novità! Possibilità di pernottamento in camere.

0: muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade e autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 2 ore circa. Questo breve appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
3: Hai visto? Sarà una L.
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Oh, il genio dell'Asta del Mobile.
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
7: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
8: Sì!
7: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 16 e 36 minuti.
1: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Si aggrava ancora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Sono salite a 329 le vittime del sisma di magnitudo 7.4 dello scorso 10 agosto. I feriti sono circa 4.600, mentre 247 persone risultano ancora disperse. Oltre a 300.000 gli abitanti coinvolti in 16 dipartimenti del paese. Le squadre di soccorso continuano a cercare tra le macerie mentre proseguono gli interventi di assistenza alla popolazione.
2: Papa Leone XIV è arrivato al meeting di Rimini dopo la visita a San Marino. È il primo pontefice a partecipare alla manifestazione dopo Giovanni Paolo II, 44 anni fa. In serata incontrerà persone fragili, disabili e detenuti prima della messa al porto davanti a circa 25.000 fedeli. Proprio in occasione della visita sul Titano, Mattarella ha inviato al Papa un messaggio richiamando il valore del dialogo e della pace e mettendo in guardia da uno scenario internazionale sempre più dominato dalla legge del più forte.
3: La cronaca ad Allumieri, alle porte di Roma, un uomo di 36 anni e un ragazzo di 15, entrambi ambulanti, sono stati trovati morti all'interno di uno stand gastronomico allestito per una manifestazione. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è un'intossicazione da monossido di carbonio, forse sprigionato da un generatore. Sul posto carabinieri e personale sanitario, sospese le iniziative previste nel pomeriggio.
2: Al tempo resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata che ha investito il centro-nord. Oltre 1.200 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore tra frane, allagamenti e alberi caduti. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. Oggi la perturbazione si sposta verso sud. Allerta gialla in 5 regioni: Lombardia, Campania, Basilicata, Molise e Puglia.
3: Traffico weekend da Bollino Rosso sulle strade italiane per il grande rientro dalle vacanze. ANAS stima circa 24 milioni di spostamenti fino a domenica. Le maggiori criticità sono previste oggi e soprattutto tra domenica e lunedì, con flussi intensi verso le grandi città. Sorvegliate le principali direttrici autostradali e le strade provenienti dalle località turistiche. Bollino Rosso anche lunedì mattina, mentre non sono previste giornate da Bollino Nero.
2: Volley: l'Italia viaggia spedita agli europei femminili. A Göteborg le azzurre di Velasco sono avanti 2-7-0 sul Montenegro dopo il 3-0 rifilato ieri alla Croazia. Domani nuovo impegno contro la Svezia. Entrano intanto nel vivo i giochi del Mediterraneo di Taranto. Oggi si assegnano i primi titoli con tanti azzurri in gara. Riflettori sul nuoto, dove Benedetta Pilato ha già firmato un record nelle batterie, ma anche su ciclismo, scherma, taekwondo e lotta.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere, piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deor estivo. Due serate, un solo posto dove essere. Parco Robinson di Almese. Borgate dal vivo chiude in grande stile il 28 e il 29 agosto. Venerdì 28, Pancreas, quasi 40 anni di punk rock italiano, tra ironia, impegno, groove, ska e reggae, in un concerto che è pura energia condivisa con il pubblico. Ad aprire la serata, la potenza dei Bastard Sons of Dioniso. Sabato 29, una sorpresa tutta per voi. Serata a ingresso gratuito. Davide Locatelli vi guida in un viaggio unico tra 88 tasti di pianoforte alla scoperta del rock dagli anni 50 ai giorni nostri. A seguire si canta e si balla con i grandi classici rivisti dai mitici Autobuskers. Zona food con cibo e birra in entrambe le sere. Tutte le info su borgatedalvivo.it e sui canali social di Borgate Dal Vivo. Ti aspettiamo! Non mancare al gran finale!
7: Ma secondo te è una L?
8: Ma no, sarà una XL!
9: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile!
10: Il genio dell'asta del mobile!
9: Gli sconti volano fino al 70%!
11: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
9: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade e autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 2 ore circa. Questo breve appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
3: Divani Totac.
2: Aperti tutto il mese di agosto.
4: Totac.
5: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano

0: circola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
1: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
0: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 17 e 35 minuti.
1: L'estate. Ad Almise è tutto pronto. Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend. Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. A cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas. Adrenalina pura, a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almise. Vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almise.
2: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
3: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
2: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lylan Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
3: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
2: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
3: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola. Far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa, Service Car Borgone. La

0: le 18 e 3 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Dopo 3 mesi di stop riparte la Serie A. Ad aprire le danze saranno i campioni d'Italia. Dalle 18.30 l'Inter ospita a San Siro il neopromosso Monza di Ivan Juric. In contemporanea scendere in campo anche la grande sorpresa della passata stagione, il Como. L'esordio a Udine contro l'Udinese. Parte invece da Marassi alle 20.45 l'avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Davanti ci sarà il Genoa di Daniele De Rossi. Alla stessa ora Parma-Cagliari. Sono 4 invece gli appuntamenti di domani: alle 18.30 Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, mentre alle 20.45 sarà la volta di Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. La giornata di campionato si conclude lunedì con Bologna-Lazio alle 18.30 e il posticipo delle 20.45 Roma-Fiorentina. Europei di volley femminile, l'Italia ha sconfitto il Montenegro con uno schiacciante 3-0 e ha infilato la seconda vittoria consecutiva dopo aver regolato la Croazia con il massimo scarto in occasione del debutto sul campo di Göteborg. Domani nuovo impegno contro la Svezia. Formula 1, Lando Norris conquista la pole a Zandvoort e partirà davanti a tutti nel Gran Premio d'Olanda 2026. Il campione del mondo precede Russell e il leader del mondiale Kimi Antonelli, poi Piastri in terza fila, le due Ferrari di Hamilton e Leclerc che precedono Verstappen. Il Gran Premio domani alle 15. Tennis oggi Flavio Cobolli scenderà in campo per affrontare Arthur Fields nella prima semifinale del Masters 1000 di Cincinnati 2026. Ultimo grande torneo dello swing estivo sul cemento nordamericano in preparazione degli US Open. Tiafoe ferma invece la corsa di Lorenzo Musetti. Lo statunitense vince in 2 set 7-6, 7-5. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
4: Oh.
3: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via Nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.
5: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

0: muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. La circolazione è al momento scorrevole lungo l'intera rete stradale della regione. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code al pedaggio italiano con tempi di attesa di 90 minuti. Per il momento è tutto, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di...

0: Tu scrivi storie capaci di mescolare un umorismo elegante alle ombre fitte di un enigma apparentemente insolubile? Ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Ross Montgomery. Si chiama Assassinio a World's End. Siamo in Cornovaglia nel 1910. Mentre l'Europa osserva con terrore il passaggio della cometa di Halley, convinta che possa annunciare la fine del mondo, il visconte Tait Hall prende la profezia fin troppo sul serio. Nella notte fatidica decide di sigillare la sua villa, costruita su un'isola raggiungibile via terra solo per poche ore al giorno, e di barricare ogni accesso, nella speranza di sopravvivere all'apocalisse. All'alba il mondo è ancora al suo posto. Il visconte invece non più. Viene trovato morto nel suo studio, chiuso dall'interno, ucciso dalla sua stessa balestra. Tutti i sospetti si indirizzano subito su Stephen Pike, giovane valletto appena uscito dal riformatorio dove ha scontato la pena per un crimine che continua a dichiarare di non aver mai commesso. C'è solo una persona che crede alla sua innocenza: Miss Decima, la prozia del visconte. 80 anni, lingua tagliente, nessun rispetto per le convenzioni, una mente affilatissima. Miss Decima prende la dipartita del nipote come un complicato rompicapo da sciogliere a ogni costo. Tra superstizioni, rancori sepolti e passaggi segreti, ha inizio un'indagine tanto brillante quanto imprevedibile. Assassinio a World's End di Ross Montgomery, in libreria da Longanesi.
1: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deore estivo.
5: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
6: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
8: Divani Totac,
7: aperti tutto il mese di agosto.
8: Totac.
9: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: sono le 18 e 41 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: No, che disastro!
3: Non ci voleva!
2: Ma so io cosa fare. Presto, venite!
3: Arrivano! Finalmente!
2: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
4: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.

Hub, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora. È semplice.

0: Sono le 19:02.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano la guerra tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito con droni un grande centro logistico nella regione russa di Samara. Oltre 500 persone evacuate, si registrano vittime e feriti. Mosca ha risposto con nuovi raid su Kiev e Zaporizhzhia, dove sono morte almeno 2 persone. Putin annuncia una rappresaglia e ordina di rafforzare le difese aeree russe. Intanto Macron, dopo la strage nel centro commerciale di Kryvyi Rih, promette a Kiev nuovi missili intercettori. Lunedì si riunirà la coalizione dei paesi alleati dell'Ucraina.
2: Papa Leone XIV, dal meeting di Rimini, chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Il pontefice invita a smascherare i rapporti di potere ingiusti che alimentano povertà e conflitti e richiama economia e innovazione alle proprie responsabilità. Il lavoro, dice, va liberato dall'idolatria del profitto, tecnologia e finanza dai business della morte. Poi l'appello ai giovani: il futuro è una promessa, non una minaccia. Mettetevi in gioco.
3: La cronaca: ha arrestato per omicidio stradale il 49enne che ieri ha travolto e ucciso un uomo di 44 anni a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. L'automobilista guidava con un tasso alcolemico di 2,20 grammi per litro, oltre 4 volte il limite consentito, e ora è ai domiciliari. Ad Albenga, nel Savonese, invece, è stato arrestato un 31enne accusato di aver stordito una giovane con cocaina e alcol e di averla violentata. L'uomo avrebbe poi perseguitato la ragazza con messaggi, minacce e appostamenti. È stato portato in carcere.
2: E nel Leccese, a Squinzano, una ragazza di 17 anni è stata travolta e uccisa da un Intercity. La giovane era appena arrivata da Lecce per fare una sorpresa al fidanzato e, secondo la ricostruzione, avrebbe attraversato i binari senza utilizzare il sottopasso. Il macchinista ha tentato la frenata d'emergenza, ma non è riuscito ad evitare l'impatto. Gli investigatori hanno escluso il gesto volontario e stanno ricostruendo gli ultimi istanti prima dell'incidente.
3: Weekend da bollino rosso per il controesodo. ANAS stima circa 24 milioni di spostamenti fino a domenica, traffico intenso verso le grandi città, con le maggiori criticità attese tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Intanto resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata di maltempo che ha investito il centro-nord, oltre 1200 gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e alberi caduti. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. La perturbazione si sposta ora verso sud con allerta gialla in 5 regioni.
2: Volley: seconda vittoria consecutiva per l'Italia agli europei femminili. A Göteborg le azzurre di Julio Velasco superano anche il Montenegro con un netto 3-0, con i parziali di 25-13, 25-20 e 25-19. Le azzurre, dopo il successo all'esordio contro la Croazia, restano a punteggio pieno nel girone e domani affrontano la Svezia. Per l'atletica, Gianmarco Tamberi torna a volare e conquista la sua prima vittoria stagionale in Diamond League.
3: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali: scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
5: Profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Pienezza e Savonera in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti strade della regione. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si segnalano code con tempi di attesa di 2 ore circa. Ci occupiamo in chiusura della provincia di Cuneo. Per lavori sulla provinciale 107 tra Caprauna e Alto è attiva la circolazione a senso unico alternato in orario 8-18 fino al 14 settembre. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugio

0: sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
1: Fatti sentire.
2: Fatti sentire.
1: Fatti vedere.
2: Fatti conoscere.
1: Fatti seguire.
2: Fatti notare.
3: Fatti desiderare.
4: Fatti provare.
5: Fatti cliccare.
4: Fatti comprare.
6: Fatti amare.
7: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
8: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
9: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
10: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
11: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
9: Anche su TV.
12: Smartphone.
13: Smart speaker.
9: Smart TV.
13: Tablet.
9: Computer.
14: Al bar, in auto, in bici.
9: In negozio.
14: In palestra.
9: A casa, in ufficio.
14: Al parco, al mare, al mondo.
15: Non hanno scampo.
16: Anche se non hanno campo.
17: La radio rende.
18: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Sono le 19:38.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia. Una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano, decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album intitolato Happiest Day of My Life, composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
4: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
5: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
4: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
5: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
4: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda, pensata intorno a te.
6: Studi
0: Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
6: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
7: Due serate, un solo posto dove essere. Parco Robinson di Almese. Borgate dal vivo chiude in grande stile il 28 e il 29 agosto. Venerdì 28, Pancreas, quasi 40 anni di punk rock italiano, tra ironia, impegno, groove, ska e reggae, in un concerto che è pura energia condivisa con il pubblico. Ad aprire la serata, la potenza dei Bastard Sons of Dioniso. Sabato 29, una sorpresa tutta per voi. Serata a ingresso gratuito. Davide Locatelli vi guida in un viaggio unico tra 88 tasti di pianoforte alla scoperta del rock dagli anni 50 ai giorni nostri. A seguire si canta e si balla con i grandi classici rivisti dai mitici Autobuskers. Zona food con cibo e birra in entrambe le sere. Tutte le info su borgatedalvivo.it e sui canali social di Borgate Dal Vivo. Ti aspettiamo! Non mancare al gran finale!
8: Olè!

0: Radio Dora. Quando l'ascolti è ancora più bella.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
0: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
2: Facile, nel contenitore della plastica.
0: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
2: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
0: Esatto.
3: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
4: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.

0: muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. La circolazione è scorrevole sulle principali vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si segnalano code con tempi di attesa di 30 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nubi sparse, schiarite, maggiori addensamenti al mattino in Valpadana, al pomeriggio sera sulle Alpi orientali con qualche piovasco in arrivo. Temperature in aumento, massime tra 27 e 33 gradi. Al centro lieve variabilità con annuvolamenti più diffusi in Appennino con isolati fenomeni e la sera sulle Adriatiche. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al sud sole prevalente su Ioniche e Isole Maggiore, qualche annullamento in più altrove ma senza fenomeni associati. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
4: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.
5: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac. Aperti tutto il mese di agosto. Totac.

guardando orecchio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna, inconfondibile in mezzo al via vai.

ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi, ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia, solo il nipote capisce lo zio, e non c'è bisogno di dirtelo.

0: Sono le 20 e 36 minuti. Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Sestriere, il 22 e 23 agosto, Coppa Italiana Down Hill sulla pista Down Tower. Domenica 23 agosto, Venaria Sestriere, trofeo dello scalatore, gara ciclistica juniores. Al Forte di Exil, mercoledì 26 agosto, pedalando tra le storie, teatro a pedali. Per informazioni dettagliate www.forteexiles.it. A Susa, al Museo Civico Castello di Adelaide, tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30, risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto, mostra fotografica di Federico Milesi, Paesaggi del Tempo. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 351-3078-654. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 30 agosto mostra di disegno Le Bacheche, cosa racconta un ritratto di Anna Gioberto. L'ingresso è libero, per informazioni dettagliate contattare il numero 011 4321 015. A Venaus, sabato 22 agosto alla sera, cena sotto le stelle nel centro di Venaus. Informazioni dettagliate al numero 347 7808 631. A Giaveno, sabato 22 agosto la Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Il Valsusa Film Fest e Borgate dal Vivo presentano Al Forte di Exil per sabato 22 agosto alle ore 21, proiezione di Fuga in Francia di Mario Soldati. Ingresso libero, per ulteriori informazioni www.valsusafilmfest.it. A Ferrara Moncenisio, domenica 23 agosto dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Festival Libri al Confine, storia, libri e paesaggi di montagna. Per informazioni 0122 653222. I Parchi Alpicozzi presentano fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colmano Romean visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta la prenotazione allo 0122 854720. Ulteriori dettagli su www.parchialpicozzi.it. A Susa domenica 23 agosto Challenge Stellina. A Cesana Torinese dal 21 al 26 agosto mercatino della Lavanda del Lago dalle 9 in Piazza Vittorio Amedeo. Il 22 e 23 agosto festa alla Cappella degli Alpini, raduno, sfilata e concerto della fanfara Ana Valsusa. Torneo tennis San Sicario Olympic Park. Domenica 23 agosto campionato italiano ABI, Amici Boscaioli d'Italia di triathlon del Boscaiolo. A Sauze Dulx da giovedì 20 a domenica 23 agosto Ciocco Sauze Dulx seconda edizione in piazza Assietta. Domenica 23 agosto le serate informative del CAI alle ore 21 presso piazzale Miramonti. Ad Ulx, Ulx in festa fino al 23 agosto dalle ore 21 tutte le sere con ingresso gratuito in piazza Masino. Sabato 22 agosto dalle ore 21 ai Jardin de la Tour musica dal vivo, concerto con Ulx. Domenica 23 agosto dalle ore 16 in piazza Garambois spettacolo di magia per bambini. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, ad Exil, sabato 22 agosto, passeggiata notturna alla canzone di Colombano dalle ore 20 nelle vie del paese. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, sabato 22 agosto a cena con Il Dittatore, Oceania, Odissea. Domenica 23 agosto, Oceania, Il Diavolo Veste Prada 2, Il Delitto del Terzo Piano. Lunedì 24 agosto, Minions and Monsters, Spider-Man, Brand New Day, Fammi il Piacere. Martedì 25 agosto, Fammi il Piacere, Oceania, Michael. Mercoledì 26 agosto, Odissea, The Dog Stars, Le Stelle Dopo la Fine. Giovedì 27 agosto, Oceania, Couture, Tony, Diario di un Giovane Cuoco. Venerdì 28 agosto, Agent of Happiness, Il Buddha nella Felicità, Tony, Diario di un Giovane Cuoco, Odissea. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro ULX. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Che sapori.
3: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
4: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
3: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
5: Hai visto? Sarà una L.
6: Ma no, come minimo è una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'Asta del Mobile.
7: Gli sconti volano fino al 70%.
9: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
7: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: Sono le 21 e un minuto. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
2: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
1: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
2: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
1: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si segnalano code con tempi di attesa di 30 minuti circa. Vi ricordiamo infine che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 23 agosto, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizio.

è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui.
16: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
17: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
4: A settembre
21: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
30: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
33: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
34: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
2: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
1: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
2: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
1: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
3: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al mattino in Valpadana, al pomeriggio sera sulle Alpi orientali con qualche piovasco in arrivo. Temperature in aumento, massime tra 27 e 33 gradi. Al centro lieve variabilità con annuvolamenti più diffusi in Appennino, con isolati fenomeni e la sera sulle Adriatiche. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al sud sole prevalente su Ioniche e isole maggiore, qualche annullamento in più altrove ma senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 38 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
7: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
8: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
9: Divani Totac.
8: Aperti tutto il mese di agosto.
9: Totac.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

0: due serate un solo posto dove essere. Parco Robinson di Almese. Borgate dal vivo chiude in grande stile il 28 e il 29 agosto. Venerdì 28 Pancreas, quasi 40 anni di punk rock italiano tra ironia, impegno, groove, ska e reggae, in un concerto che è pura energia condivisa con il pubblico. Ad aprire la serata la potenza dei Bastard Sons of Dioniso. Sabato 29 una sorpresa tutta per voi. Serata a ingresso gratuito. Davide Locatelli vi guida in un viaggio unico tra 88 tasti di pianoforte alla scoperta del rock dagli anni 50 ai giorni nostri. A seguire si canta e si balla con i grandi classici rivisti dai mitici Autobuskers. Zona food con cibo e birra in entrambe le sere. Tutte le info su borgatedalvivo.it e sui canali social di Borgate Dal Vivo. Ti aspettiamo! Non mancare al gran finale! Olé!
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 35 minuti.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: guarda, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
3: Il mondo torna a incontrarsi a Susa. Sabato 29 agosto alle 21 in Piazza della Repubblica, appuntamento con il 59esimo Festival Internazionale del Folklore Castagna d'Oro. Un viaggio tra musica, danza e costumi tradizionali con i gruppi provenienti da Serbia, Francia e Perù per una serata all'insegna dell'incontro tra popoli e culture. E per vivere ancora più intensamente l'atmosfera della manifestazione, da giovedì 27 agosto arriva anche Gauchitos, il villaggio argentino con l'autentico asado alla griglia, tango, artigianato e tante specialità da scoprire. Dal 27 al 30 agosto Susa vi aspetta per una grande festa di tradizioni, sapori e amicizia.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
13: Mi sento fortunata.
14: Il premio Oscar Angelina Jolie?
15: Ho il risultato della sua biopsia.
14: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
16: Non so come dirlo a mia figlia.
17: Metta la sua vita in pausa per un po'.
14: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
18: Non gliela daremo vinta.
14: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
19: Ehi, hey Bugs!
20: Che succede, amico?
19: Parla del film!
20: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
19: E adesso?
20: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
19: Due biglietti e 8 popcorn!
20: Esagerato come sempre.
14: Quest'estate.
21: È un dinosauro, quello.
22: Oh mio Dio, correte!
14: Dal regista di It Follows.
23: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
24: Siamo nel passato.
25: Ora che facciamo?
26: Dobbiamo sopravvivere.
14: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
27: Dobbiamo andare via da qui.
28: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
14: La fine di Oak Street. Al cinema.
29: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
30: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
31: Odio questa notte.
30: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
29: Ali.
30: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
32: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
33: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
34: Penso che non sia semplicemente una macchina.
32: Può un vuoto essere colmato?
33: Rimandalo indietro.
34: Te lo fa ricordare ogni giorno.
32: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
34: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
32: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

a scuola ero il peggiore, ma forse riesco a fare un ritratto al nostro amore. E strappo un foglio al cielo e la matita è il mio pensiero. Comincerò dagli occhi, prenderò due stelle a

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

non so, vedo, no, che c'è pieno di gente. Mi vedo lì vecchietti che stanno giocando a ciabano, che stanno giocando a tresette, a traversone, tutti col naso rosso, tutti con la staffetta davanti. E la vedo anche l'ultima generazione in cerca delle prime ubriacature, lì appoggiata al flipper, e stanno parlando tra di loro. Stanno parlando tra di loro una lingua barista che io te ormai non la capiamo più, capito? Capito che si cambia generazione ogni 5 anni adesso. Lo so anche che i miei problemi sono delle stupidate in confronto ai problemi grossi che ci sono sulla faccia della terra. Lo so che c'è l'inquinamento, lo so che c'è il caro vita, lo so che c'è la fame in India. Cosa vuoi che sia che lei mi pianta a me, no? Succede tutti i giorni. Ma stavolta è successo a me, barista. Stavolta sono io quello che è stato piantato. Io sono qua a fare il cretino con te. Magari lei nel letto che gli sta dando le carezze a un altro. E io sono qua a fare il cretino con te, barista. Ma io metto 3 cucchiaini di zucchero nel caffè perché c'ho bisogno d'affetto, barista. Io c'ho voglia e c'ho bisogno delle carezze come i cani randaggi, barista. Barista, portami da bere ancora perché io c'ho voglia di dimenticare che

ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo da darti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi amore. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, tacevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi.